0: Cibiyar kiran waya ta Honey and Banana tana aiki daga karfe 4 na safe har zuwa tsakar dare.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba

0: kasance a watsake tare da Peak Yogurt Drink mai kunshe da madarar shanu na ainihi. Akwai mai 90 ml da 318 ml da mai ɗanɗanon strawberry da mai zaki mai lita ɗaya.
1: Peak, reach for your peak.
2: Tabbi, wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
2: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magista, sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
4: 96.9 Cool FM. Cool FM brings you the best music.

0: ne. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magista sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za a iya manta.